chioma, quell'aria brillante, quel Vermilio d'onnesco color, quel Vermilio d'onnesco color. Non piovrai quei pennacchini.

ed invece del fandango una marcia per il fango, per montagne, per valloni, con le nevi e i